e mi rute in compagnia. Non mi racchettola e noce ieria. Con gli ormi e romo, con gli ormi e petto, con la gatta e i popoli.